0: più.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: di Dio.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno, ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed è venerdì mattina, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, venerdì 5 di giugno, 156esimo giorno del calendario, il sole è sorto alle 5:35, tramonterà alle 20:41 e apriamo, come facciamo ogni giorno, la nostra giornata assieme.
2: Lo sai, la testa.

0: Vediamo quello che è successo negli anni in questa data, il 5 di giugno. E partiamo dal 1783, quando i fratelli Montgolfier dimostrano in pubblico la loro mongolfiera. Passiamo al 1841, Giovanni Bosco viene ordinato sacerdote. 1944, seconda guerra mondiale, più di 1000 bombardieri britannici scanciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia come preparazione per il D-Day. Lo stesso giorno Roma cade in mano agli alleati, e la prima capitale di una nazione dell'asse a cadere. 1981, viene fissato in questa data l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS. 2002, viene pubblicata la prima versione ufficiale della suite Mozilla. 2012, il rover Curiosity atterra su Marte, era stato lanciato il 26 novembre dell'anno precedente.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda San Franco Eremita, Sant'Igor di Russia e San Bonifacio, vescovo e martire. I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Massimo Cacciari, politico italiano, ex sindaco di Venezia e filosofo, nato a Venezia nel 1944. Buon compleanno anche a Stefania Sandrelli, attrice di grande fama e talento, in carriera ha conquistato diversi riconoscimenti, tra i quali il Leon d'Oro alla carriera, due Davide Donatello, due Nastri d'Argento, nata nel 1946.
1: Mi sono ritrovato qui, quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così.

notizia legata alla data di oggi ci porta al 5 giugno del 1989, quando avveniva la protesta di piazza Tiananmen. Uno studente che con il suo corpo cerca di arrestare l'avanzata dei carri armati è un'immagine storica del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare in piazza Tiananmen contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare.

vediamo quello che è successo negli anni in questa data, il 5 di giugno. E partiamo dal 1783, quando i fratelli Montgolfier dimostrano in pubblico la loro mongolfiera. Passiamo al 1841, Giovanni Bosco viene ordinato sacerdote. 1944, seconda guerra mondiale, più di 1000 bombardieri britannici scanciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia come preparazione per il D-Day. Lo stesso giorno Roma cade in mano agli alleati, e la prima capitale di una nazione dell'asse a cadere. 1981, viene fissato in questa data l'inizio ufficiale dell'epidemia di AIDS. 2002, viene pubblicata la prima versione ufficiale della suite Mozilla. 2012, il rover Curiosity atterra su Marte, era stato lanciato il 26 novembre dell'anno precedente.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede la coda di una perturbazione transitata nelle ultime ore, una perturbazione non così violenta come le precedenti, ma un bel po' di pioggia è riuscita a scaricarla. Ora la situazione è migliore, ci aspetta una giornata con ampie schiarite già a metà giornata, più sole nel pomeriggio, sebbene con temperature non superiori ai 25 gradi per l'arrivo di correnti fresche. Ancora cielo molto nuvoloso invece nelle regioni di montagna, la situazione evolve in ogni caso verso un fine settimana positivo, torna un po' di alta pressione, quindi domani e domenica due belle giornate di sole, magari domani con qualche nube nel pomeriggio, temperature che comunque risalgono attorno ai 28-29 gradi. Ancora più bello il tempo di domenica con cielo sereno, quasi sempre soleggiato, temperature che nel pomeriggio si portano attorno ai 29, localmente anche 30 gradi. La prossima settimana parte con una mini ondata di caldo, lunedì e martedì giornate più calde, più afose, temperature sui 31, localmente 32 gradi, in attesa di un peggioramento che andrà in scena nella giornata di mercoledì. Grazie per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 5 di giugno, quella di oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e il 5 giugno del 1981 i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie di Atlanta segnalarono i primi casi di una rara forma di polmonite a Los Angeles. Era la prima volta che si descriveva clinicamente la malattia, che l'anno successivo avrebbe preso il nome di AIDS. E con questo è arrivato il momento di salutarci, vi auguro un buon venerdì e vi aspetto domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi. Con carta fedeltà, Ali migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. In occasione del 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Vicenza ha tracciato il bilancio dell'ultimo anno. 338 arresti e 5.782 denunce, con quasi 27 kg di stupefacenti sequestrati. Gestite oltre 180.000 chiamate al 112 e controllate più di 101.000 persone sul territorio. L'Arma ha proceduto per oltre il 94% dei reati registrati in provincia. E tra i dati più preoccupanti diramati dai carabinieri, i reati commessi da minori: 326 denunciati e 12 arrestati per 282 episodi tra lesioni, minacce, furti ed estorsioni. Forte anche l'attenzione sulle truffe agli anziani: 245 querele ricevute, 48 casi scoperti e 61 misure adottate tra arresti e denunce. Maxi sequestro di droga nell'Alto Vicentino da parte della Guardia di Finanza di Vicenza, lungo la superstrada pedemontana veneta. Fermato un corriere con oltre 31 kg di hashish, suddivisi in circa 750 panetti, nascosti nel bagagliaio dell'auto. L'uomo è stato arrestato. Nel corso dell'operazione, denunciato anche un cittadino albanese per detenzione di armi ed esplosivi. Un 28enne pluripregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Vicenza dopo aver violato le misure cautelari a cui era sottoposto. Il giovane, senza fissa dimora, avrebbe infranto il divieto di dimora nel comune e danneggiato il braccialetto elettronico di controllo. Fermato in Viale Dalmazia, è stato portato in questura e poi trasferito nel carcere di Vicenza. Soccorso a Cortina d'Ampezzo per due fratelli del Guatemala di 18 e 24 anni, rimasti in difficoltà sulla cima della Tofana di Mezzo. Dopo aver percorso la ferrata, hanno trovato il rientro innevato e la funivia chiusa, chiedendo aiuto al 118. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore li ha raggiunti nonostante le nubi e la scarsa visibilità e trasportati in sicurezza. Dal 6 al 23 giugno Vicenza celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con Vi Accoglie, un mese di teatro, musica, arte e dialogo promosso da oltre 15 realtà del territorio insieme al comune. Cuore dell'iniziativa il 14 giugno al Mercato Nuovo con murale, mostra fotografica, musica e pranzo sociale. Sabato 6 giugno a Vicenza si chiude il programma per gli 80 anni della Repubblica con il trekking urbano Sentieri della Libertà, le donne della Resistenza. L'iniziativa, promossa da CAI e Istrevi, propone un percorso di 9 chilometri tra strada Pizzolati e Viale Verona alla scoperta dei luoghi legati alle protagoniste femminili della Resistenza. Accendi la vita, non la sigaretta. La classe 2E dell'Istituto Bella Vitis di Bassano vince il concorso Smoke Free Class. Gli studenti hanno scelto di restare senza fumo da novembre ad aprile, lavorando su salute e rischi di sigarette tradizionali ed elettroniche. Un progetto di squadra che li ha trasformati in ambasciatori di benessere tra i coetanei. A Valdagno cresce la preoccupazione contro la possibile chiusura del punto nascita dell'ospedale San Lorenzo, inserito nel piano regionale Veneto che prevede la revisione di 4 reparti fino al 31 dicembre. L'eurodeputata vicentina Cristina Guarda di AVS definisce la chiusura un grave errore politico. Il servizio è essenziale per le aree montane. Sabato alle 20:30 il Parco della Pace di Vicenza ospita la quinta edizione di The Hundred That Rocks, un maxi concerto benefico con 250 musicisti, tra professionisti, insegnanti e giovani allievi della scuola Arte e Suono. Due ore di grandi classici rock a offerta libera, con l'intero ricavato destinato a Vicenza for Children, a sostegno di bambini con gravi patologie. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Al momento non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Anticipiamo agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits.
7: Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: Vedi quanto sono

0: Dai, si dice, grazie a Dio, venerdì, è il 5 giugno, venerdì in effetti. Buongiorno Vicenza, parte proprio in questo istante, sono le 7:11. Ultimo incontro della settimana, sono Marco Picchio, buongiorno, ben trovati, da qui fino alle 9 in vostra compagnia. È il nostro appuntamento di ogni mattina, il nostro incontro, il nostro primo caffè della giornata, quello che prendiamo insieme con tanta musica, ovviamente il fantastico tappeto musicale di Radio Vicenza e tanta informazione dal nostro territorio. In partenza io vi ricordo sempre anche il WhatsApp, se volete scriverci, volete fare un saluto, volete commentare, 371 1200 116. Sarà una mattinata abbastanza chill, tranquilla, però le notizie non mancano, belle e brutte purtroppo, come sempre, e su questo dobbiamo fare i conti ogni giorno. Abbiamo notizie magari anche un po' più rilassanti che riguardano il territorio, eventi, e purtroppo anche notizie più brutte. Ripartiamo? Ok, perfetto, c'è Sabrina Carpenter con Man Child.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, alle 7.18 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. La prima notizia di questa mattina: siamo a Bassano, dove si è svolto un incontro carico di significato tra Don Maurizio Praticello e Adriano Cappellari, il cronista che ricorderete, insomma, nei giorni scorsi è stato vittima di un attentato davanti alla propria abitazione. Don Praticello, da anni impegnato nella denuncia della criminalità organizzata, ha voluto esprimere personalmente la propria vicinanza al giornalista altopianese. Il messaggio emerso dall'incontro è stato quello della solidarietà e della difesa della libertà di informazione di fronte a intimidazioni e minacce. Cappellari aveva raccontato di aver trovato anche una lettera minatoria dopo l'esplosione dell'ordigno davanti a casa sua. L'abbraccio con il sacerdote è diventato il simbolo di una risposta comune contro ogni forma di violenza e pressione nei confronti di chi svolge attività di informazione e denuncia. Un gesto che richiama quindi l'importanza di non lasciare soli coloro che attraverso il proprio lavoro raccontano fatti e realtà spesso scomode.
1: Solo Radio Vicenza è

0: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica, sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Ma che bella camera di Ed Sheeran nella nostra mattinata di Buongiorno Vicenza. Sono le 7:30. Allora, che succede alle 7:30? Che se, scopro la sfera. Adesso abbiamo la nostra maga qua per, no, sto scherzando, per l'oroscopo, pilloline segno per segno, insomma, per affrontare questa nuova giornata, questo venerdì 5 giugno.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.

appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno. Ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani. Lola!

vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano.

0: Tiziano Ferro commovente con la prima festa del papà. Tiziano Ferro che è stato, diciamo così, un po' criticato forse, o anzi il suo pubblico è rimasto un po' un attimo in apprensione in questa prima data di Lignano Sabbiadoro. È una data zero del suo tour che toccherà gli stadi più importanti d'Italia nel corso dell'estate, perché è stato visto magari un po' affaticato, forse con problemi con la voce e così via dicendo, quindi non è stato trovato in perfetta forma fisica, o perlomeno a giudizio degli spettatori e dei suoi fan. Questo è quello che è apparso un po' sui social. Lui chiaramente ha detto era l'ultima canzone della scaletta, quindi 2 ore e mezzo di concerto. Ha detto ho subito un intervento alla gola, insomma ha dato alcune motivazioni più che valide sicuramente, ma dai, era anche la data zero dopo un periodo difficilissimo della sua vita, il ritorno in Italia che poi non è neanche stabile, quindi facciamo veramente un in bocca al lupo grande grande enorme a Tiziano Ferro per i suoi prossimi concerti, che saranno sicuramente un successo. Bene, volevo parlare di un'altra cosa però di Tiziano Ferro e poi andremo avanti con le nostre notizie, più avanti ne abbiamo tantissime e fra poco diamo un'occhiata anche al meteo per la giornata di oggi.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede la coda di una perturbazione transitata nelle ultime ore, una perturbazione non così violenta come le precedenti, ma un bel po' di pioggia è riuscita a scaricarla. Ora la situazione è migliore, ci aspetta una giornata con ampie schiarite già a metà giornata, più sole nel pomeriggio, sebbene con temperature non superiori ai 25 gradi per l'arrivo di correnti fresche. Ancora cielo molto nuvoloso invece nelle regioni di montagna, la situazione evolve in ogni caso verso un fine settimana positivo, torna un po' di alta pressione, quindi domani e domenica due belle giornate di sole, magari domani con qualche nube nel pomeriggio, temperature che comunque risalgono attorno ai 28-29 gradi. Ancora più bello il tempo di domenica con cielo sereno, quasi sempre soleggiato, temperature che nel pomeriggio si portano attorno ai 29, localmente anche 30 gradi. La prossima settimana parte con una mini ondata di caldo, lunedì e martedì giornate più calde, più afose, temperature sui 31, localmente 32 gradi, in attesa di un peggioramento che andrà in scena nella giornata di mercoledì. Grazie per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati dalla redazione. Circolazione al momento scorrevole sulle strade e autostrade venete. Sulla statale 53 Possumi ha senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni dalle 7 alle 18 fino al 12 giugno. Sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina ha senso unico alternato per lavori tra il bivio per Mezzocanale e Forno di Zoldo in entrambe le direzioni dalle 8 alle 17. Lavori di notte sono poi in programma questa sera. È chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna in entrata e in uscita in direzione Milano. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Blanco, anche a 20 anni si muore, ma che bella questa canzone. Sono le 7:49, 50, facciamo conto paro. E parliamo di questo furto con spaccata nel cuore del centro storico di Vicenza. Nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni malviventi hanno preso di mira un ristorante situato sotto la Basilica Palladiana in piazzetta Palladio. Per entrare nel locale è stata infranta una vetrata. Una volta all'interno i ladri si sono impossessati di circa 300 euro in contanti prima di allontanarsi. Quindi vabbè, un bottino se posso dire magro. Oltre al denaro sottratto, i danni causati dalla distruzione della vetrina rappresentano una delle conseguenze più pesanti del colpo, forse ancora più del bottino. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, che stanno analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21.30, musica con Klanjan Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: grande voce Alicia Keys con Eros Ramazzotti in coppia con l'Aurora, e siamo arrivati alle 7.59, tempo del nostro disco Remember, poi pagina informativa, ci colleghiamo con la redazione. Disco Remember affidato a questo giro agli Spandau Ballet, riascoltiamo True.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:04.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
8: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
7: Ora in Medio Oriente l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
9: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta a partire dal prossimo decennio di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
10: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ancora un saluto e una buona mattinata. Non si registrano al momento particolari disagi lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza sulla carreggiata in direzione Trieste. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori, come di consueto, che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque a più tardi e grazie per l'attenzione.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

Ma che carina sta canzone, una bella novità, Clara con San Giovanni, era Le ragazze, e una canzone così l'aveva fatta già Luca Carboni, no? Le ragazze, vi ricordate? Mi pare fosse proprio questo esattamente il titolo, tanti anni fa. Tutt'altro genere, ovviamente, altro periodo, altra storia, però è carina, dai, mi piace, è allegra e giusta per l'estate, ha anche un bel ritmo. 8:12, torniamo in diretta, questa è Radio Vicenza, buongiorno Vicenza prosegue, siamo nella nostra seconda ora, io sono Marco Picchio, buongiorno, avete preso il caffè, tutto a posto, caffè, cornetto, cappuccino, com'è stata la vostra colazione? Bene, fatemelo sapere al 371-1200-116, non necessariamente questo, anche se volete fare un saluto, raccontare qualsiasi cosa, questo è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Si riparte con Maroon 5 All Night.

0: Tommaso Paradiso, lasciamene un po' alle 8:19. Notizia purtroppo triste quella che vi do adesso, è una tragedia che si è consumata a Solagna, dove è morta a 83 anni Luciana Medici, ex farmacista molto conosciuta in paese. La donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto lungo la Riviera Secco, a breve distanza dalla sua casa. Per cause in corso di accertamento, l'anziana ha perso il controllo dell'auto, della sua auto, una classe A, una Mercedes classe A, finendo contro un muro. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi conseguenze riportate nell'impatto. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per chiarire se all'origine dello schianto vi sia stato un malore, una distrazione o un altro fattore. Notizia questa che ha suscitato ovviamente cordoglio nella comunità locale, dove la donna era molto conosciuta per la sua attività professionale.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Carol G, Nicki Minaj alle 8:27 qua su Radio Vicenza. Buona mattinata a tutti quelli che anche oggi hanno deciso di dare il via alla giornata con noi, con il nostro sottofondo. Allora, sentite questa notizia: i sindaci dell'Ovest Vicentino continuano la battaglia contro la chiusura del punto nascite dell'ospedale di Valdagno. Dopo l'annuncio dello stop legato al mancato raggiungimento della soglia dei 500 parti annui, e ne parlavamo qualche giorno fa, prevista dal Ministero, gli amministratori locali hanno chiesto un confronto con la USL Ottoberica. L'obiettivo è ottenere una revisione dei criteri applicati ai territori montani e periferici, dove la distanza dagli altri ospedali rende particolarmente delicata la perdita del servizio. I sindaci sostengono che la tutela delle future mamme e l'accessibilità alle cure debbano prevalere su una valutazione esclusivamente numerica. L'incontro con l'azienda sanitaria è atteso nei prossimi giorni.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: voce graffiante, bravissima secondo me Loredana Errore con Non c'è pericolo, una cantante purtroppo che meriterebbe di più, ecco, e invece vabbè, c'ha un successo relativo, ma noi la consideriamo anche perché l'abbiamo riascoltata stamattina con questo singolo veramente bello, Non c'è pericolo. 8:34 e vi aspettiamo anche sui social. Adesso ve lo volevo ricordare, mi raccomando, siamo su Instagram, siamo su Facebook, quindi iniziate a seguirci, mettete i vostri like, perché in questo modo riceverete anche le nostre breaking news che io consulto ogni giorno perché mi arrivano sul telefonino, quindi tutte informazioni importanti riguardanti il nostro territorio, quindi lo sport, purtroppo anche la cronaca, qualche volta ci sono delle notizie anche non belle, ma questo fa parte dell'informazione, lo sappiamo. Tante informazioni anche riceverete in merito agli eventi a cui partecipiamo, foto dei nostri bei faccioni magari, no, in qualche serata, cose di questo tipo, insomma dove ci siamo noi sono presenti i nostri social, quindi voi riceverete tutte le informazioni sul vostro telefono, quindi vi aspettiamo anche lì appena avete un attimo di tempo che scrollate il vostro smartphone. Mi raccomando, seguiteci Instagram e Facebook.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: Calvin Harris e Clementine Douglas con Blessings qua su Radio Vicenza, 8:42. Buongiorno, allora come va? Avete già ingranato per questo venerdì? Dai, su, non ci lamentiamo sempre. È venerdì, è weekend fra poco, fra poche ore, finito il lavoro di oggi. Per buona parte di voi inizia il weekend. E poi è stata una settimana corta perché ci abbiamo avuto anche la festività del 2 giugno. Quindi, dunque, torniamo su una notizia di cui abbiamo parlato ieri, mi sembra. Di questa signora di 92 anni, si chiamava Santina Maria Chemello, 92enne, la donna trovata senza vita nella sua abitazione di Colceresa il 2 giugno. A dare l'allarme è stato il figlio, preoccupato per l'assenza di notizie. Quando i soccorritori sono arrivati, per l'anziana non c'era più nulla da fare, la donna soffriva da tempo di importanti problemi di salute. L'ipotesi attualmente ritenuta più probabile è quella di un decesso dovuto a cause naturali. Però, c'è un però, la procura ha comunque aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, un atto tecnico che consente di svolgere tutti gli accertamenti necessari. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le cause della morte. Quindi al momento comunque non emergono elementi che facciano pensare a un episodio volontario o violento. Comunque chiaramente avremo aggiornamenti nei prossimi giorni e ve li forniremo.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Beh, un remix bello spinto di questa canzone bellissima comunque di Cesare Cremonini ed Elisa, nonostante tutto, è il remix di Joseph Capriati. Sono le 8:50, questa è Radio Vicenza, noi adesso ci prendiamo giusto qualche attimo, fra poco torniamo di nuovo insieme, beh, purtroppo tristemente per i saluti finali.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Vittorio Giuli con Depresso Fortunato, ma no dai, non deprimetevi, torniamo lunedì, lunedì mattina ci ritroviamo qua di nuovo insieme per il nostro consueto primo caffè della giornata e della settimana. Vi lascio chiaramente in buone mani per tutta la mattinata, arriva a lavare dopo le 10, quindi restate con lei fino a ora di pranzo, quindi non ci lasciate, non lasciate Radio Vicenza, e io torno come dicevo lunedì. Adesso c'è la pagina informativa delle 9, prima ancora però fino a lì arriviamo con il nostro disco Remember, che è tutto italiano, perché riascoltiamo Laura Pausini con Durare. Un bacio da Marco Picchio, buon weekend a tutti, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati sulla 57 tangenziale di Mestre per il traffico intenso. Sulla carreggiata verso Trieste si viaggia in coda fra Terraglio e il Bivio con la 27 e rallentati tra Marghera e la rotatoria milanese. Segnaliamo nuovamente che è avvenuto un incidente sulla tangenziale Limena, questo nei pressi di Padova Ovest in direzione Bassano. Risulta occupata la corsia di sorpasso. Non si registrano comunque al momento disagi per la circolazione. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Anticipiamo che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso al traffico il tratto autostradale tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria a Sanstino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 5 di giugno. Ben ritrovati a tutti. Ariete, sappiate gestire la giornata con tatto e diplomazia. Toro, vi attende una giornata ricca di opportunità favorevoli. Gemelli, giornata ottima per le iniziative più diverse, mentre diciamo al Cancro vi sentirete in sintonia con voi stessi e con coloro che vi stanno vicino. Leone, usate prudenza nel contattare alcune persone e Vergine, sul lavoro cercate di impegnarvi al massimo. Bilancia, le stelle vi regaleranno ottime possibilità in tutti i campi. Scorpione, giornata contrastante da affrontare con molta cautela. Sagittario, non fatevi prendere dall'impulsività nelle decisioni odierne. Capricorno, dovete convincervi a uscire dal vostro guscio. Acquario, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie e Pesci, saprete gestire le situazioni con maggiore diplomazia. E con i Pesci concludiamo il nostro oroscopo del giorno. Noi ci risentiamo domani.
1: La radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Come si fa a sopravvivere alla

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede la coda di una perturbazione transitata nelle ultime ore, una perturbazione non così violenta come le precedenti, ma un bel po' di pioggia è riuscita a scaricarla. Ora la situazione è migliore, ci aspetta una giornata con ampie schiarite già a metà giornata, più sole nel pomeriggio, sebbene con temperature non superiori ai 25 gradi per l'arrivo di correnti fresche. Ancora cielo molto nuvoloso invece nelle regioni di montagna, la situazione evolve in ogni caso verso un fine settimana positivo. Torna un po' di alta pressione, quindi domani e domenica due belle giornate.

ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, rallentamenti in uscita a Verona Sud da entrambe le provenienze. Auto in fila per traffico sulla 57 tangenziale di Mestre, tra il Terraio e il Bibbia 27 e Mestre Belluno in quest'ultima direzione. File anche sulla 27 e Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e il Bibbia 57 verso Venezia e sulla statale 53 Possumi a senso unico alternato per lavori tratti saltuari tra il Bibbio per Cittadella e il Bibbio per Treviso in entrambe le direzioni dalle 7 alle 18 fino al 12 giugno. A partire dalle 20 verrà chiusa poi la tangenziale sud di Verona per lavori tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 tra Spolesana in direzione Verona. La riapertura domenica 7 giugno alle ore 16. Lavori di notte sarà poi in programma questa sera. È chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna in entrata e in uscita in direzione Milano. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i 4 braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei 2 pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buona mattinata e ben ritrovati. Traffico regolare al momento lungo la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte sulla 4 Brescia-Padova fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. Chiuso inoltre lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4 a partire dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7, resterà chiuso il tratto tra Porto Gruaro e San Sino di Livenza in entrambi i sensi di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Sino per chi proviene da Venezia, resterà chiusa inoltre l'entrata di San Sino di Livenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits. Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: In centro.
2: Un'altra settimana che si chiude, miei cari, è venerdì e quindi tutti con il sorriso in quella che è la nostra bella mattinata. Buongiorno, miei cari, io sono pronta, sono la Vale, come sempre, a farvi un po' di compagnia con tante curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: La nostra parola d'ordine, come sempre, bella musica. Siete qui a Radio Vicenza e anche oggi ci occupiamo di tante tante notizie. Certo, il nostro Tutti in Centro è fatto per questo, per farvi ascoltare un sacco di bei successi, per dare spazio anche alla nostra redazione e poi per occuparci di curiosità, notizie, tutto quello che fa appunto notizia passa da queste parti. E quindi fra poco vi lancio anche l'argomento di questo venerdì mattina, ma intanto aspetto voi e i vostri saluti al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 Tutti in Centro.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

Mister. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 030.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: periodo in cui eventi live all'aperto, sagre, notte lilla, rosa, bianca, eccetera, fanno comunque invitare la gente ad andare fuori la sera, ad iniziare a fare questo ovviamente, e quindi una bella passeggiata, mangiare magari nei vari track food, passare una serata di divertimento ballando anche, perché spesso e volentieri ci sono eventi live appunto delle band eccetera. E allora noi oggi non parliamo ovviamente di queste manifestazioni, ma parliamo un po' dei party, a partire da quello di Berlino, dove c'è il party di 30 ore con i lettini nel club per riposarsi a metà serata. O ancora i party no phone crescono del 500%, i clubber non vogliono più gli smartphone in pista. D'accordissima sta cosa, perché ci si deve godere il momento e non registrarlo. Dai, ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

quando andavo a ballare io, anzi quando vado a ballare io, certo quando ero un po' più giovane andavo magari tutti i weekend, adesso ci vado una volta al mese, però a 53 anni tengo ancora botta e ballo fino a mattina. Vabbè, però non volevo parlarvi dei miei party, ma volevo parlarvi dei party in generale. Comunque quando andavo o vado a ballare io non ci penso proprio a registrare magari il video, non ci penso proprio a tirar fuori il cellulare e a registrare. Del resto le persone ultimamente sono più interessate a condividere il momento piuttosto che a viverlo. Ma a quanto pare qualcosa sta cambiando nel mondo. Eh sì, i party con no phone sono praticamente più trendy di quello che si pensava. I divieti assoluti di fare foto e video sono aumentati del 500%, lo dice una recente analisi. Gli eventi infatti classificati come phone free sono cresciuti del 567% a livello globale. La fascia d'età 18-35 è quella più coinvolta dal fenomeno. Il 49% di questa generazione dichiara di voler vivere esperienze meno

0: anche oltre i confini italiani proprio per partecipare ad un rave di 3 giorni. Diciamo che mi sono divertita quando ero un po' più giovane. Alcuni festival particolarmente impegnativi sono una vera e propria sfida per il fisico umano, perché comunque stai lì, balli e quindi comunque ti stanchi. Ad un certo punto rimanere svegli magari anche per 10 ore ballando diventa impegnativo la cosa, ma soprattutto non riesci poi a goderti ogni artista che sale in console o sul palco, e quindi magari questa esperienza, che in teoria dovrebbe essere bella e positiva, si trasforma in un incubo. Io ho dormito in macchina, ogni tanto una pausa andavo a farla, andavo in macchina. A Berlino pensate che stanno cercando di ribaltare questo paradosso. Esiste infatti un festival dove dormire non è assolutamente demonizzato, anzi fa parte dell'esperienza, e quindi se a un certo punto sei stanco perché ci sono questi eventi e vuoi goderti magari il tuo DJ preferito che arriva, che ne so, alle 5 di mattina, che un riposino in questi letti lo puoi tranquillamente fare, ovviamente pagando e stando agli organizzatori il prezzo è inferiore a quello di una classica notte in hotel, motivo per il quale la proposta è stata accolta come allettante dai partecipanti a questo festival.
1: Tutti in centro.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
6: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata, quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 5 giugno a cura di Martino Montagna. Tragedia a Solagna, è morta all'ospedale San Bassiano Luciana Medici, 83 anni, storica ex farmacista del paese, rimasta coinvolta ieri mattina in un incidente lungo Riviera Secco. La donna aveva perso il controllo della sua auto, finendo contro un muro a poca distanza da casa. Dopo l'impatto era vigile e cosciente, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive, fino al decesso. Incendio ieri sull'autostrada A13 tra Albettone Barbarano e Agugliaro in direzione Rovigo. A prendere fuoco un mezzo pesante adibito al trasporto di rifiuti edili. Sul posto i vigili del fuoco di Lonigo e Vicenza che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessun ferito. Presenti anche gli agenti della polizia stradale. Da oggi fino a lunedì il centro storico di Vicenza è interessato dalle riprese della serie TV Costanza 2. Lunedì 8 giugno dalle 8 alle 18 scatterà il divieto di sosta in Piazza Duomo, Piazzetta Duomo, Contrave Scovado, Lampertico e Garibaldi. Possibili anche brevi sospensioni del traffico veicolare e pedonale durante le registrazioni. L'Unione Montana Alto Astico ha ottenuto un finanziamento per potenziare i servizi agli anziani della Val d'Astico. Il progetto coinvolgerà circa 150 over 65 con nuovi mezzi per il trasporto sociale, servizi digitali, attrezzature per l'assistenza e il sostegno al personale dedicato. L'obiettivo è favorire l'invecchiamento attivo e contrastare la solitudine. Torna a Monteviale, appuntamento in giardino a Villa Zileri. Domani e domenica due giornate dedicate a natura, arte e sostenibilità. In programma visite guidate al parco storico e agli affreschi del Tiepolo, laboratori per bambini, letture animate e attività per tutta la famiglia. Domenica si chiude con una sfilata di moda etica immersa nel giardino. È tutto con questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione. Segnaliamo a causa del traffico sostenuto code sulla 4 Venezia Trieste in uscita allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave, sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sulla carreggiata verso Trieste tra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 Brescia Padova per ricordare nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Sempre fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Infine ricordiamo nuovamente che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
9: Da un po' di

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Che bella la nostra mattinata. Benvenuti qui, miei cari, a Radio Vicenza, dove c'è il nostro Tutti in Centro. La mattina è quella con me, con la Vale, dalle 10 alle 13, e dove ogni giorno ritroviamo tante curiosità.

0: avanti qui che musica, siete sulla radio giusta, ma certo, stiamo ascoltando un sacco di bella musica insieme, ma certo, e poi fra questi successi, eccomi qua a parlare anche di questi party, di questi festival, da una parte dove si dà la possibilità alla gente che vi partecipa anche di riposare, dall'altra parte il divieto assoluto del telefono, e questo mi piace. Fra poco vi porto a Madrid, ragazzi, dove attenzione, l'immagine delle paillette, una volta andavano anche i boa di struzzo, oppure le scarpe, le buffalo, quanto le ho usate, i tacchi no, assolutamente, via leggings e frullati energetici, ma ve ne parlo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, rallentamenti in uscita a Verona Sud da entrambe le provenienze. Auto in fila per traffico sulla 57 tangenziale di Mestre, tra il Terraio e il Bibi a 27 e Mestre Belluno in quest'ultima direzione. File anche sulla 27 e Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e il Bibi a 57 verso Venezia e sulla statale 53 Possumi a senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il Bibio per Cittadella e il Bibio per Treviso in entrambe le direzioni dalle 7 alle 18 fino al 12 giugno. A partire dalle 20 verrà chiusa poi la tangenziale sud di Verona per lavori tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 Traspolesana in direzione Verona. La riapertura domenica 7 giugno alle ore 16. Lavori di notte sarà poi in programma questa sera, chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna in entrata e in uscita in direzione Milano. Da Massignano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

scarpe da ginnastica con la para molto molto alta, erano comodissime per ballare, altro che i tacchi di adesso. Comunque sì, insomma, più luccicavi più bella eri, poi ovviamente occhiali da sole, borsa a tracolla. Io e le mie amiche avevamo un determinato tipo di abbigliamento e poi cocktail, e certo si bevevano, perché no, insomma adesso ci sono anche quelli analcolici. Comunque sì, insomma era fiesta anche adesso, ma in maniera diversa. Ragazzi, vi porto in quel di Madrid, dove tutto quello che ho descritto non esiste più. Quindi dimentichiamoci paillette e cocktail e sì a leggings e frullati energetici. I partecipanti di questa

0: strofe. E quindi si balla, ci si diverte, ci si allena, una tendenza che a quanto pare ha trasformato l'atto di divertirsi in un rituale di salute. E per la generazione Z è la vera ribellione, quindi non è più stordirsi magari in una pista affollata, ma scegliere la lucidità di un wellness party. Uscire dunque in piena notte oramai è considerato superato da chi preferisce svegliarsi presto e investire sulla propria forma fisica e poi sul divertimento. Ma che brava questa generazione!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

questo, e considerato che oggi stiamo parlando di rave, di festival, di feste all'aperto, dato che ci stiamo avvicinando sempre più all'estate 2026, fra poco vi porto anche in Nevada. Per circa una settimana, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, c'è un celebre festival, ma ve ne parlo fra pochissimo, dopo i prossimi successi.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede la coda di una perturbazione transitata nelle ultime ore, una perturbazione non così violenta come le precedenti, ma un bel po' di pioggia è riuscita a scaricarla. Ora la situazione è migliore, ci aspetta una giornata con ampie schiarite già a metà giornata, più sole nel pomeriggio, sebbene con temperature non superiori ai 25 gradi per l'arrivo di correnti fresche. Ancora cielo molto nuvoloso invece nelle regioni di montagna, la situazione evolve in ogni caso verso un fine settimana positivo, torna un po' di alta pressione, quindi domani e domenica due belle giornate di sole, magari domani con qualche nube nel pomeriggio, temperature che comunque risalgono.

0: propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

festival particolari. Noi oggi stiamo parlando di musica, certo, dedicato il tutto e per tutto ai club, alle feste un po' particolari. Il fatto che il mondo della notte sta cambiando e mi sta diventando il mondo della mattina, perché si usa

0: per poi andarsi a divertire. Quindi le cose stanno cambiando sicuramente. C'è un festival particolare però che mi piacerebbe davvero parteciparvi, si chiama Burning Man ed è un celebre evento dedicato un po' all'espressione di se stessi, all'arte, alla vita comunitaria. È un viaggetto lungo, però se può fare, ragazzi, e si svolge nel deserto del Black Rock in Nevada per circa una settimana, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, quindi insomma ancora ci si può organizzare. I partecipanti costruiscono una città temporanea chiamata Black Rock City e qui praticamente è vietato vendere o comprare qualsiasi bene, non esistono stand commerciali o sponsor, si scambiano le cose che si hanno praticamente gratuitamente, il tutto con sottofondo musicale. Oh, che bello questo festival, mi piace.
1: Tutti in centro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andare.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo venerdì 5 giugno. Spaccata nel cuore di Vicenza, sotto la Basilica Palladiana, ignoti hanno infranto la vetrata di un ristorante in piazzetta Palladio tra mercoledì e giovedì, riuscendo a rubare circa 300 euro dalla cassa. Il locale ha subito danni alla vetrina d'ingresso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando per risalire ai responsabili. La provincia di Vicenza rinnova il proprio sostegno alle 5 sezioni vicentine dell'Associazione Nazionale Alpini, Vicenza, Bassano, Marostica, Asiago e Valdagno. I fondi saranno destinati alle attività per i giovani, dai campi scuola al progetto EFAR, educazione, formazione e addestramento ragazzi, attraverso esperienze concrete sul territorio. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente di oggi 5 giugno, ETRA conferma il proprio impegno per la sostenibilità. Nel 2025 la multi-utility, che opera anche nell'area del Bassanese e dell'Altopiano, ha avviato il monitoraggio completo delle emissioni aziendali, sviluppato progetti per la riduzione dei rifiuti e attivato 14 comunità energetiche rinnovabili. Il Museo di Archeologia e Scienze Naturali Zannato di Montecchio Maggiore propone domenica alle 15:30 la visita guidata gratuita 5 grandi scoperte al museo. Accompagnati da Claudio Beschin, i partecipanti potranno scoprire 5 reperti e ritrovamenti straordinari attraverso storie, curiosità e misteri del territorio. Estate all'insegna della musica per l'Istituto Musicale Città di Thiene, sold out il Summer Camp con circa 70 bambini iscritti e un ricco calendario di eventi tra giugno e luglio. In programma il 21 giugno lo spettacolo La Musica si racconta, dedicato a Turandot di Puccini, e a seguire masterclass e corsi di perfezionamento. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico sostenuto si registrano code in direzione Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. È sempre il traffico intenso a provocare code in entrata allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4 per segnalare rallentamenti con code, questa volta dovuti a lavori fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare nuovamente che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Resterà chiuso inoltre sempre fra le 21 e le 6 anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che è possibile cliccare sull'apposito banner entrando nel sito di Infoviaggiando per potersi iscrivere. Con questo è tutto, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Che mattinata intensa, dove abbiamo superato anche le 12 ed eccoci qua ufficialmente nella nostra ultima ora.
3: Tutti in centro!

0: di musica, un po' di sessioni di allenamento, un po' di musica, bevendo magari un bel frullato proteico. Vabbè, la generazione sicuramente è cambiata, però chissà se partecipare a questo Chicken Festival potrebbe piacere a tutti. Almeno alle galline piace, perché loro a quanto pare danzano. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: tua.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
11: Voglio andare assolutamente negli Stati Uniti, in quel del Nebraska, per partecipare a questo festival particolare, il Chicken Festival. Beh, si svolge il secondo sabato del mese di luglio, quindi abbiamo tutto il tempo per organizzarci nella cittadina di Wayne, dove mi si celebrano i polli con un'ampia gamma di eventi. C'è la danza delle galline, quelle più grandi del mondo, vedi, mica scherzavo, e c'è un DJ proprio che a quanto pare, insomma, le fa ballare. Un'asta di galline di cemento che sono decorate da artisti locali, e poi c'è anche la gara in cui vince chi ne mangia di più. C'è il lancio delle uova, dei travestimenti, delle sfilate, insomma un importante festival che, come dicevo, si svolge ogni anno per 2 giorni con tanto di musica a tutto volume.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

mattinata di Radio Vicenza, il nostro tutti in centro che ridi e scherza, miei cari, si sta quasi quasi concludendo. Data l'ora, buon pranzo a tutti voi che state mangiando di buono. Avete il tempo per dircelo al nostro 371 1200 106.

0: le cose. Va bene, fanciulli cari, ci si sente domenica, giusto per il nostro The Best, come al solito, alle 10. Ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Tre sere. Zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Le ultime notizie con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi venerdì 5 giugno. In apertura la cronaca dal Veneto, una giovane influencer dell'Alto Polesine è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Rovigo. Avrebbe incassato oltre 270.000 euro non dichiarati tramite OnlyFans tra il 2021 e il 2023 e percepito anche circa 16.000 euro di NASPI in modo indebito, contestati evasione fiscale e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Un vasto incendio è divampato alle 4:10 di questa mattina a Solesino, in provincia di Padova. Le fiamme hanno distrutto 3 autoarticolati carichi di rotoballe, parcheggiati sotto una tettoia vicino ad un'abitazione e un'azienda agricola. Sul posto i vigili del fuoco che hanno contenuto il rogo. Nessun ferito. Sono stati riaperti i termini per il premio L'Acquerina, promosso dal comune di Sandrigo insieme a Biblioteca, Proloco e Confraternita del Baccalà. Il premio valorizza chi promuove la storia di Pietro Querini, il legame con la Norvegia e le tradizioni della Via Querinissima. Candidature entro il 30 giugno, consegna a settembre. Parte la 31esima edizione del Teatro Popolare Veneto, rassegna di Fita Vicenza, con il patrocinio della provincia di Vicenza e dei comuni ospitanti. L'apertura è domani a Colceresa con la commedia Brillante Sfigatti di Officina Teatrale, all'insegna della comicità e del dialetto. Il cartellone 2026 prevede 37 spettacoli da giugno a dicembre. A Valdagno da domani fino al 13 giugno la frazione di Cerealto ospita una settimana di calcio, amicizia e solidarietà organizzata da ASD Il Calcio Che Conta. L'evento unisce giovani, famiglie e volontari con tornei giovanili. Momento speciale il ricordo di Simone Bortolotti con il torneo dedicato e attività inclusive per ragazzi con disabilità. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sono invece dei lavori a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Sud, ancora una volta verso Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso con code verso Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio e code in entrata allo svincolo di La Tisana. E ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Arriva Radio Web, amici, anche per questo venerdì. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Dai, partiamo subito perché anche oggi sarà una trasmissione degna di nota, un finale col botto, diciamo, per quanto riguarda la settimana. Le notizie ce ne sono tante, sono anche molto molto interessanti e curiose, quindi mi raccomando, vi voglio come sempre collegati con noi.
0: Radio Vicenza,

Nella puntata di oggi, amici, voglio subito parlarvi di Copilot. Beh, quelli che usano Windows 11 ne sanno qualcosa, qualcuno non ha gradito. E anche in Office a molti non è piaciuta l'inclusione forzata, diciamo, nelle applicazioni del tasto fluttuante dedicato a Copilot, che è chiamato Dynamic Action Button. Ecco, se ne sta lì galleggiando nell'angolo inferiore destro dello schermo in attesa di essere chiamato in causa, la Microsoft comunque ha ascoltato i feedback negativi e ha poi deciso di offrire agli utenti una possibilità addirittura di eliminarlo, o meglio di spostarlo nello ribbon, nella parte superiore dell'interfaccia. Diciamo, non sarà possibile nasconderlo nel vero senso, ma in questo modo diventerà meno invadente. Quell'annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale. Sebbene, dice, con questo aggiornamento stiamo riscontrando un maggiore utilizzo di Copilot nelle app di Office, ci viene anche richiesto un maggiore controllo sulla visualizzazione. Beh, un cambiamento che, dicevo, riguarderà Word, Excel e PowerPoint, tre componenti fondamentali della suite di Microsoft. La distribuzione comunque è prevista entro i prossimi giorni per le versioni web desktop di Office. Per chi preferisce utilizzare Ribbon, dice, stiamo aggiungendo anche l'opzione sposta nel Ribbon. Ecco, proprio con questa funzionalità verrà implementata nei prossimi giorni, dove sarà disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sul Dynamic Action Button.

0: Continuiamo ancora, amici, perché adesso parliamo anche di browser, esattamente Mozilla che si dà una rinfrescata. Le prime indiscrezioni risalgono al mese di marzo e questo forse chiamiamolo anche piccolo antipasto di quello che è incluso nella nuova versione di Mozilla, la 151, che ha ufficialmente mostrato il suo nuovo volto con il design. Sarà disponibile per tutti entro fine anno per Windows, Mac, Linux, Android e iOS, ma può essere anche testato già in anteprima, sì, perché internamente all'azienda viene chiamato Project Nova, il nome che indica una novità o un rinnovamento, non proprio una sostituzione. Cambierà dunque l'estetica dell'interfaccia, mentre saranno, diciamo così, anche ancora disponibili le funzionalità attuali, tra cui quelle che garantiscono privacy durante la navigazione. Beh, diciamolo che Mozilla dopo un po' di tempo ha aggiornato la pagina delle impostazioni per consentire agli utenti di individuare facilmente le opzioni relative alla protezione antitracciamento, VPN e navigazione in forma privata autonoma. Il nuovo design, che semplifica, dicevo, anche l'accesso alle funzionalità pensate per migliorare la produttività come gruppi di schede, schede verticali e split view, e udite, a grande richiesta Mozilla ha anche ripristinato la modalità compatta. Beh, oggi ci sono solo quelle normali e touch che riducono la dimensione degli elementi, diciamo, dell'interfaccia. Quindi Firefox avrà delle schede con una sfumatura che mette soprattutto in risalto quella attiva delle componenti, ecco, forse più arrotondata, icone, diciamo, più pulite, riconoscibili, spaziatura riequilibrata in tutta l'interfaccia con le palette di colori che si è completamente rinnovata. Beh, dopo tanto tempo magari ci voleva.
1: Radio Vicenza.

Anche oggi tanta bella musica che ci accompagna in questo nostro cammino qui a Radio Web. Non ci fermiamo assolutamente. Sì signori, perché adesso devo dirvi che al termine di un'operazione internazionale che è stata guidata da Francia e Olanda, supportata anche dall'Europol e dall'Eurojust, le autorità avrebbero chiuso First VPN. Era un servizio che veniva utilizzato dai cybercriminali per nascondere il traffico di rete durante gli attacchi ransomware, il furto dei dati, quindi altre attività illecite che venivano condotte. Sono stati sequestrati 33 server che erano presenti in 27 paesi. Diciamo che questa è stata un'operazione davvero mastodontica. Una VPN, sapete che viene usata per cifrare il traffico e nascondere l'indirizzo IP del dispositivo, permette quindi di accedere, diciamo, con sicurezza alle reti wifi pubbliche, evitare tracciamento, svolgere il lavoro da remoto, aggirare la censura e le restrizioni geografiche. Beh, in questo caso i cybercriminali avrebbero usato First VPN per nascondere la provenienza del traffico di rete durante i loro attacchi. La VPN, che veniva pubblicizzata su un forum russo frequentato soprattutto da cybercriminali come un tool che ignorava le richieste di informazioni sugli utenti effettuate dalle forze dell'ordine. Quindi dopo una lunga indagine che era iniziata a dicembre 2021, le autorità di 27 paesi hanno smantellato questa infrastruttura che era composta da 33 server e individuato 506 utenti. Poi sono stati chiusi, diciamo, i nomi di dominio e perquisita anche l'abitazione in Ucraina di un amministratore.

0: ancora avanti, amici, perché adesso noi ci spostiamo nel Regno Unito, dove la Ofcom, che è l'equivalente britannica della nostra Agcom, avrebbe pubblicato un report che descrive un po' le misure attive o che verranno implementate dalle piattaforme per rafforzare la protezione dei minori online. Snapchat, Meta e Roblox che avrebbero permesso delle soluzioni, mentre c'è TikTok e YouTube che non apporteranno nessun cambiamento all'algoritmo dei suggerimenti. Quindi nessuna delle aziende comunque avrebbe implementato un sistema efficace per poter verificare al momento l'età. Beh, proprio diciamo 2 mesi fa la Ofcom aveva chiesto informazioni a Meta, Facebook, Instagram ad esempio, e Snap, Roblox, TikTok e YouTube sulle misure adottate per garantire la protezione dei minori sulle piattaforme. In seguito alle risposte che erano pervenute lo scorso 30 di aprile, l'autorità del Regno Unito avrebbe pubblicato un report con gli impegni che erano presi dalle 5 aziende. Beh, le domande riguardavano 4 aspetti, come protezioni contro adescamento, feed personalizzati, valutazione dei rischi, verifica dell'età. Snap comunque ha promesso che migliorerà le protezioni esistenti per impedire che gli adulti contattino minori. Roblox avrebbe già annunciato specifiche restrizioni in base all'età. C'è poi Meta che invece disattiverà l'elenco delle connessioni su Instagram e introdurrà un tool di intelligenza artificiale per individuare conversazioni sessualizzate, diciamo, tra adulti e minori nei messaggi diretti. Tutte le aziende hanno comunque promesso di effettuare una valutazione dei rischi. Per quanto riguarda poi i feed personalizzati, Meta introdurrà delle impostazioni per bloccare i suggerimenti di contenuti non adatti a minori. Mentre TikTok e YouTube hanno invece comunicato che non apporteranno proprio nessuna modifica, perché dicono i loro feed sono già molto sicuri di per sé per i minori. Beh, Ofcom comunque smentisce queste affermazioni, quindi ecco, potrebbe essere il caso che avvino anche delle indagini ed eventualmente imporre anche delle sanzioni.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, noi siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì insieme con la voce di Maurizio Rossi. Ci fermiamo qua, io a questo punto vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì alla solita ora su questa radio. L'augurio intanto che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: verso il paradiso.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede la coda di una perturbazione transitata nelle ultime ore, una perturbazione non così violenta come le precedenti, ma un bel po' di pioggia è riuscita a scaricarla. Ora la situazione è migliore, ci aspetta una giornata con ampie schiarite già a metà giornata, più sole

0: Giornate più calde, più afose, temperature sui 31, localmente 32 gradi, in attesa di un peggioramento che andrà in scena nella giornata di mercoledì. Grazie per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: 3 sere. Zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e code sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28, nonché in corrispondenza del bivio per la A23. Situazione complessa sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero. Per traffico intenso in direzione dell'Austria si registrano rallentamenti tra Affi e Trento Sud, 10 km di coda tra Trento Sud e San Michele e 6 km di coda tra Egnaora e Bolzano Sud. Traffico molto intenso anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, con lunghe code alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: bambina.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Ma vi rendete conto che siamo già arrivati al venerdì? Ah, quanto sono belle queste settimane corte! E allora anche oggi si parte con la puntata che apre un nuovo weekend di 5 in condotta.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.

Oh beh, mi ha sempre affascinato questa cosa, come gli uccelli migratori riescono a ritrovare la strada, cioè come se avessero una mappa, come se avessero Google Maps incorporato e a distanza di tantissimi chilometri riescono insomma a ritrovare magari dove avevano nidificato l'anno prima e così via. In particolare c'è un uccello che è il piccione, ecco, facevano anche le gare, no? Dei piccioni viaggiatori, li portavano lontano e questi tornavano a casa. Ecco, come fanno ad orientarsi? C'è questo nuovo studio condotto dal Max Planck Institute in Germania, che adesso sembra stupida sta ricerca, ma in realtà sotto sotto, cioè, è importante. E cosa hanno scoperto riguardo i piccioni? Hanno detto che potrebbero utilizzare il proprio fegato. Pensa te, il fegato, quello che a noi tartassiamo con l'alcol, ecco, e le proteine all'interno del fegato, come una sorta di bussola magnetica interna per orientarsi e ritrovare la strada di casa. Sta cosa è affascinante.

0: go.
1: Allora, che compiti avevate per oggi?
2: 5 in condotta.
3: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

Ma io penso sia davvero un record, da Guinness dei primati. Non è un pesce, è un mostro questo, che è stato pescato nelle acque venete della Piave Vecchia. È stato pescato questo pesce siluro, lungo quasi 2,5 metri. Cioè, quando l'hanno pescato, detto, ma questo cos'è, una balena, è un coccodrillo, cos'è? Ecco, è un record per la zona, e c'è la sorpresa, probabilmente anche un po' di timore da parte dei pescatori locali.

0: mesi la Telorea.
1: E metto due.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Come si fa a sopravvivere?

capita, no, che ci siano dei guasti, ad esempio all'illuminazione pubblica, succede, ecco, che alcune strade restino al buio. Beh, nel Salernitano a Salvitelle, a causa di un guasto, era rimasta al buio la via principale per diverso tempo. Insomma, sto guasto aveva bisogno di riparazioni particolari. Ecco, i cittadini hanno protestato, o meglio, insomma, si sono arrangiati in un altro modo: hanno illuminato i lati della strada accendendo decine di lumini di quelli votivi da cimitero, hai presente? E ricreando così un po' un'atmosfera stile Halloween.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
6: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky, in una lettera aperta Putin, il presidente ucraino, ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
5: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
7: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
5: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti sulle tratte di competenza di Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Il traffico è al momento regolare. Lungo la A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, proseguono invece i forti disagi per traffico intenso in direzione dell'Austria, con rallentamenti tra Affi e Rovereto Nord, 10 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Nord e 8 km di coda tra Egnaora e Bolzano Nord. Lunghe code per traffico intenso in direzione dell'Austria, anche sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

è interessante questa cosa che sta capitando a Londra. Attenzione, perché parliamo di appuntamenti al buio. Adesso lasciamo stare le app di incontri che molto spesso deludono, no? Molto meglio dal vivo, insomma, conoscere la persona lì e di guardarle negli occhi, capire subito se c'è feeling oppure no. Beh, a Londra si è ripreso a fare questi eventi che si chiamano Date My Mate. E in questi eventi, nei pub, i single, tra l'altro, non vanno lì da soli, ma ci saranno con loro i loro migliori amici, che saliranno sul palco e mostreranno delle vere e proprie slide in PowerPoint con tanto di grafici, eccetera, eccetera, per convincere il pubblico, insomma, ad uscire con il loro amico o con la loro amica. Ecco, praticamente una presentazione che viene fatta della persona da parte degli amici. Carina sta cosa.

questa penso sia la bufala dell'anno, ma bella però, è bella, fatta fin di bene. La notizia arriva dal Botswana. Dove si trova il Botswana? Chiedo a redazione, riuscite a cercarmi la localizzazione precisa del Botswana? In Botswana i tifosi dell'Arsenal che vivono lì, della squadra dell'Arsenal, hanno festeggiato la vittoria della Premier League della loro squadra credendo ad un comunicato diffuso sui social. Cioè questo documento annunciava che il governo aveva indetto un giorno di festa nazionale per celebrare l'evento sportivo. Ecco, questo peccato si è rivelato poi una fake news, ma loro ci hanno creduto e intanto hanno fatto festa.

0: segue in condotta.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

ecco, lo sappiamo, no? Con i primi caldi già sono arrivate, io già mi sono preso alcune punture di zanzare. Quanto le odio ste zanzare, ci stanno pensando anche quelli di Alphabet, cioè che praticamente è la società madre di Google. Ecco, hanno chiesto formalmente al governo degli Stati Uniti l'autorizzazione per liberare fino a 32 milioni di zanzare modificate in laboratorio in California. Ecco, qual è l'obiettivo? È quello di far accoppiare queste zanzare maschio con le zanzare locali per ridurre la popolazione e limitare le malattie. È una tecnica che già si conosce, no? Si prendono le zanzare maschio, le si rendono sterili e poi si liberano nell'ambiente per farla accoppiare con le zanzare femmine, insomma, che sono convinte di essere in questo modo, gravide, ecco, non vanno a cercare altri maschi. In questo modo si riduce, pensate un po', la popolazione delle zanzare. Io consiglio, anche dalle nostre parti, cerchiamo di fare qualcosa del genere.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni, collegato con voi. Una giornata che ha visto il ritorno del sole progressivamente dopo il peggioramento della scorsa notte. Ora le cose vanno bene perché torna un po' di alta pressione ad assicurare tempo buono, stabile e soleggiato. La situazione evolve verso un sabato dal cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più nel pomeriggio sulle alture. Temperature in ripresa dai 25 circa di oggi, passeremo domani a 27-28 gradi. Sole pieno è previsto domenica, una domenica pienamente soleggiata con temperature vicine ai 30 gradi nei valori massimi. Il tempo rimarrà buono anche all'inizio della prossima settimana, sia lunedì che martedì saranno due buone giornate, ma attenzione alla serata, tarda serata di mercoledì, e in particolare nel corso della giornata arriveranno correnti fredde che faranno sicuramente intervenire dei temporali. Ne riparleremo. Intanto grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 5 giugno a cura di Martino Montagna. Tragedia a Solagna, è morta all'ospedale San Bassiano Luciana Medici, 83 anni, storica ex farmacista del paese, rimasta coinvolta ieri mattina in un incidente lungo Riviera Secco. La donna aveva perso il controllo della sua auto, finendo contro un muro a poca distanza da casa. Dopo l'impatto era vigile e cosciente, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive, fino al decesso. Incendio ieri sull'autostrada A13 tra Albettone Barbarano e Agugliaro in direzione Rovigo. A prendere fuoco un mezzo pesante adibito al trasporto di rifiuti edili. Sul posto i vigili del fuoco di Lonigo e Vicenza che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessun ferito, presenti anche gli agenti della polizia stradale. Da oggi fino a lunedì il centro storico di Vicenza è interessato dalle riprese della serie TV Costanza 2. Lunedì 8 giugno dalle 8 alle 18 scatterà il divieto di sosta in Piazza Duomo, Piazzetta Duomo, Contravescovado, Lampertico e Garibaldi. Possibili anche brevi sospensioni del traffico veicolare e pedonale durante le registrazioni. L'Unione Montana Alto Astico ha ottenuto un finanziamento per potenziare i servizi agli anziani della Val d'Astico. Il progetto coinvolgerà circa 150 over 65 con nuovi mezzi per il trasporto sociale, servizi digitali, attrezzature per l'assistenza e il sostegno al personale dedicato. L'obiettivo è favorire l'invecchiamento attivo e contrastare la solitudine. Torna a Monteviale, appuntamento in giardino a Villa Zileri. Domani e domenica due giornate dedicate a natura, arte e sostenibilità. In programma visite guidate al parco storico e agli affreschi del Tiepolo, laboratori per bambini, letture animate e attività per tutta la famiglia. Domenica si chiude con una sfilata di moda etica immersa nel giardino. È tutto con questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio. A causa del traffico in aumento si sono formate code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre con incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno e sulla A4 Brescia-Padova dove si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra l'allacciamento con la A21 Piacenza-Brescia e Somma Campania. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si viaggia per lunghi tratti in colonna in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud a causa di traffico intenso. E sempre per traffico intenso, verso l'Austria segnaliamo lunghe code anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia tra Pontebba e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits Music Station Radio Vicenza, The New Hit.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Parliamo di tecnologie, una delle cose più carine che mi capitano ogni giorno. E sono le immagini che Google Photo mi ripropone dal passato. Se te le rimetti in ordine, con la faccia di una persona nel tempo, oppure 10 anni fa come oggi o cose di questo tipo, beh, c'è un aggiornamento nell'editor delle foto. È più avanzato, più bello, farà cose ancora più incredibili.
1: Cosa volevi da me?

uscito il nuovo Galateo. Il nuovo, uno dice, ma il Galateo sarà sempre lo stesso, no? No, cambiano i tempi, cambia anche il Galateo. Il Galateo moderno, dicono, sta molto attento alla comodità e alla convivialità, insomma il far sentire l'ospite a suo agio, quindi senza esagerare con le formalità, no? Ma andando sul pratico, allora vediamo, ci sono delle cose che uno dice, ma insomma, come devo fare, ad esempio, dove mettere, questo soprattutto per le signore, dove mettere la borsa al ristorante? Ecco, secondo il Galateo non dovrebbe essere appoggiata sul tavolo, assolutamente neanche lasciata a terra, e quando è possibile è preferibile utilizzare un supporto dedicato, il guardaroba. Però il guardaroba c'è paura, uno dice, ma insomma, se uno ci mette dentro le mani nella mia borsa. Il tovagliolo al ristorante è uno degli elementi simbolo della tavola apparecchiato, andrebbe sistemato sulle ginocchia appena ci si accomoda e utilizzato con discrezione durante il pasto, e terminato il pranzo può essere lasciato accanto al piatto senza ripiegarlo in modo impeccabile, cioè non devi ripiegarlo proprio come se l'avessi neanche usato, non si deve capire che l'hai usato. Dai, altra cosa che era osteggiata dal bon ton fino a poco fa, invece oggi diventa un gesto di cordialità, è il dire buon appetito. Sì, il vecchio, possiamo dire così, Galateo guardava con diffidenza questa espressione, oggi invece appare questo, prevale un po' questo approccio che è più flessibile, ecco, se uno spontaneo buon appetito resta un gesto di cordialità e convivialità, e quindi va bene.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: attacchi.
1: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, traffico nel complesso scorrevole sulla regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni fino alle 18 fino al 12 giugno. E lavori di notte sono in programma questa sera tra le 21 e le 6. Lo svincolo di Somma Campagna è chiuso in entrata e in uscita in direzione di Milano. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Beh, con il caldo, con la bella stagione, una buona insalatona, una verdura fa benissimo, perché idrata, insomma, ci aiuta anche a purificare il nostro corpo. Ma qual è la verdura più salutare al mondo? Finalmente gli scienziati si sono decisi, hanno detto questa si trova in ogni supermercato. Io non lo so se l'ho acquistato oppure no, non è il cavolo riccio, non sono gli spinaci di braccio di ferro, non sono i broccoli, ma la verdura che ha ottenuto il punteggio massimo in una classifica scientifica sulla densità nutrizionale è il crescione d'acqua. Ecco cos'è il crescione d'acqua: è questa piccola pianta a foglia verde, ha un sapore leggermente piccante e si può trovare nel reparto delle insalate, tra le erbe aromatiche o all'interno di alcune confezioni di verdure miste, dove ci mettono anche questo. Non va confuso con il crescione romagnolo, che è una preparazione simile alla piadina. Ecco perché è il più salutare, perché secondo questo studio pubblicato sulla rivista scientifica, insomma una rivista

0: No, vabbè, io sono andato a cercarmi una foto del crescione d'acqua, ma da adesso in poi ci sarà sempre sulla mia tavola. E qui vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, passatelo mi raccomando in nostra compagnia. Ciao da Ivano Visonato.
1: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
2: 5 in condotta.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme.

Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione. Domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: this song. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo venerdì 5 giugno. Spaccata nel cuore di Vicenza, sotto la Basilica Palladiana, ignoti hanno infranto la vetrata di un ristorante in Piazzetta Palladio tra mercoledì e giovedì, riuscendo a rubare circa 300 euro dalla cassa. Il locale ha subito danni alla vetrina d'ingresso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno indagando per risalire ai responsabili. La provincia di Vicenza rinnova il proprio sostegno alle 5 sezioni vicentine dell'Associazione Nazionale Alpini: Vicenza, Bassano, Marostica, Asiago e Valdagno. I fondi saranno destinati alle attività per i giovani, dai campi scuola al progetto EFAR, educazione, formazione e addestramento ragazzi, attraverso esperienze concrete sul territorio. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente di oggi, 5 giugno, ETRA conferma il proprio impegno per la sostenibilità. Nel 2025 la multi-utility, che opera anche nell'area del Bassanese e dell'Altopiano, ha avviato il monitoraggio completo delle emissioni aziendali, sviluppato progetti per la riduzione dei rifiuti e attivato 14 comunità energetiche rinnovabili. Il Museo di Archeologia e Scienze Naturali Zannato di Montecchio Maggiore propone domenica alle 15.30 la visita guidata gratuita 5 grandi scoperte al museo. Accompagnati da Claudio Beschin, i partecipanti potranno scoprire 5 reperti e ritrovamenti straordinari attraverso storie, curiosità e misteri del territorio. Estate all'insegna della musica per l'Istituto Musicale Città di Thiene. Sold out il Summer Camp, con circa 70 bambini iscritti e un ricco calendario di eventi tra giugno e luglio. In programma il 21 giugno lo spettacolo La Musica Si Racconta, dedicato a Turandot di Puccini, e a seguire masterclass e corsi di perfezionamento. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra la A21 Piacenza-Brescia e Somma Campagna in direzione Venezia. Inoltre si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Ancora per traffico intenso, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste, sempre verso il capoluogo friulano, tra Sanduna di Piave e Cessalto, e code all'uscita di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria, ora segnalate tra Affi e Bressanone. Per lo stesso motivo continuano anche sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, le code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music now.

0: Dresser. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Ascolti.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: www.radiovicenza.com. Online. On air.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che ha visto il ritorno del sole progressivamente dopo il peggioramento della scorsa notte. Ora le cose vanno bene perché torna un po' di alta pressione ad assicurare tempo buono, stabile e soleggiato. La situazione evolve verso un sabato dal cielo sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più nel pomeriggio sulle alture. Temperature in ripresa dai 25 circa di oggi, passeremo domani a 27-28 gradi. Sole pieno è previsto domenica, una domenica pienamente soleggiata con temperature vicine ai 30 gradi nei valori massimi. Il tempo rimarrà buono anche all'inizio della prossima settimana, sia lunedì che martedì saranno due buone giornate, ma attenzione alla serata, tarda serata di mercoledì e in particolare nel corso della giornata arriveranno correnti fredde che faranno sicuramente intervenire dei temporali. Ne riparleremo, intanto grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Le ultime notizie con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi venerdì 5 giugno. In apertura la cronaca dal Veneto, una giovane influencer dell'Alto Polesine è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Rovigo. Avrebbe incassato oltre 270.000 euro non dichiarati tramite OnlyFans tra il 2021 e il 2023 e percepito anche circa 16.000 euro di NASPI in modo indebito, contestati evasione fiscale e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Un vasto incendio è divampato alle 4:10 di questa mattina a Solesino, in provincia di Padova. Le fiamme hanno distrutto 3 auto articolati, carichi di rotoballe, parcheggiati sotto una tettoia, vicino ad una abitazione e un'azienda agricola. Sul posto i vigili del fuoco che hanno contenuto il rogo. Nessun ferito. Sono stati riaperti i termini per il premio L'Acquerina, promosso dal comune di Sandrigo insieme a Biblioteca, Proloco e Confraternita del Baccalà. Il premio valorizza chi promuove la storia di Pietro Querini, il legame con la Norvegia e le tradizioni della Via Querinissima. Candidature entro il 30 giugno, consegna a settembre. Parte la 31esima edizione del Teatro Popolare Veneto, rassegna di Fita Vicenza, con il patrocinio della provincia di Vicenza e dei comuni ospitanti. L'apertura è domani a Colceresa con la commedia Brillante Sfigatti di Officina Teatrale all'insegna della comicità e del dialetto. Il cartellone 2026 prevede 37 spettacoli da giugno a dicembre. A Valdagno da domani fino al 13 giugno la frazione di Cerealto ospita una settimana di calcio, amicizia e solidarietà organizzata da ASD Il Calcio che Conta. L'evento unisce giovani, famiglie e volontari con tornei giovanili. Momento speciale il ricordo di Simone Bortolotti con il torneo dedicato e attività inclusive per ragazzi con disabilità. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code già di 5 km in direzione Venezia tra Brescia Centro e Desenzano. Altri due incidenti sulla A28 Porto Goraro-Conegliano. Il primo provoca rallentamenti verso Porto Goraro tra Azzano Decimo e Villotta. Il secondo si è invece verificato in uscita a Cimpello e al momento non sta causando disagi. Ancora sulla A28 segnaliamo code per traffico intenso in uscita a Porto Goraro. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Affi e Bressanone. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico nel complesso scorrevole sulla regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni fino alle 18 fino al 12 giugno. E lavori di notte sono in programma questa sera tra le 21 e le 6. Lo svincolo di Somma Campagna è chiuso in entrata e in uscita in direzione di Milano. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del

0: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Tre sere.

Zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un normale controllo della polizia si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione a Bassano del Grappa. Uno scooter non si è fermato all'ALT e ha percorso diverse strade a forte velocità, tra sorpassi e pedoni costretti a scansarsi. La fuga è terminata nel parcheggio di un centro commerciale dove i due sono stati bloccati. Arrestato il conducente per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato il passeggero. Fortunatamente nessun ferito. Una studentessa 19enne di Bassano ha contattato il 118 manifestando l'intenzione di compiere un gesto estremo. Poco dopo si è lasciata cadere dal ponte della Vittoria sul greto del fiume Brenta ad un'altezza di circa 20 metri. I carabinieri le hanno prestato i primi soccorsi in attesa dei sanitari. La giovane, non nuova a questi gesti, è stata trasportata in ospedale in codice giallo con prognosi riservata. Spaccata nel cuore di Vicenza sotto la Basilica Palladiana. Ignoti hanno infranto la vetrata di un ristorante in piazzetta Palladio tra mercoledì e giovedì, riuscendo a rubare circa 300 euro dalla cassa. Il locale ha subito danni alla vetrina d'ingresso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando per risalire ai responsabili. Dopo il caso dell'operaio di 56 anni abbandonato ferito a Bassano dai titolari di un'azienda agricola, la CGIL e la FLAI hanno organizzato un flash mob a Schiavon contro la disumanizzazione del lavoro. L'uomo, impiegato senza contratto, era caduto in un maneggio. I sindacati chiedono più tutele e una svolta culturale per la dignità dei lavoratori. SVT chiude il bilancio 2025 con risultati positivi e conti in sostanziale equilibrio, con un utile di circa 495.000 euro, in crescita rispetto all'anno precedente. Aumentano i passeggeri, quasi 27 milioni e mezzo, e gli abbonamenti annuali che salgono del 7,4%. Proseguono gli investimenti, ma restano le preoccupazioni per il caro carburanti. La provincia di Vicenza ha stanziato 20.000 euro a sostegno dei progetti educativi delle 5 sezioni ANA del territorio. Le risorse saranno destinate ad attività per i giovani, tra campi scuola, escursioni, educazione civica e protezione civile. L'iniziativa, presentata dal presidente Andrea Nardin, coinvolge le sezioni alpine di Vicenza, Bassano, Valdagno, Marostica e Asiago.
8: Un'iniziativa a favore della diffusione dell'alpinità, che si inserisce nel protocollo che è stato fatto a livello nazionale tra il ministro Valditara e l'Associazione Nazionale Alpini Nazionale, non solo per legittimare la presenza degli alpini nelle scuole fra i ragazzi, ma per auspicarla, e questo vogliamo che sia fatto anche in provincia di Vicenza, sostenendo concretamente, con un valore anche economico, le iniziative quali i campi scuola, la promozione della protezione civile, la conoscenza della nostra storia che gli alpini fanno nella loro quotidianità a favore dei ragazzi.
7: Durante i campi scuola l'uso del cellulare sarà limitato ad una sola ora serale, come conferma il presidente della sezione alpini di Bassano, Giuseppe Rugolo.
9: Il mondo del telefonino, il telefonino deve essere utilizzato nel modo giusto. Prima il campo scuola di Bassano, il telefonino gli viene dato un'ora dopo cena e basta, e poi se si è in montagna non c'è segnale, non glielo si dà neanche, però non muoiono, te lo dicono loro, ma grazie, perché abbiamo fatto un'esperienza importante, i ragazzi sono positivi, sono bravi.
7: Missione compiuta per Bike for Children. Alessandro Baù, giovane vicentino che ha superato un tumore, è arrivato in bici fino a Parigi per sostenere la raccolta fondi a favore dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. In 120 ore e 1250 chilometri, una sfida solidale per finanziare un esoscopio 3D da 16.000 euro per la chirurgia pediatrica. La stagione 2025-2026 del Teatro Civico di Schio chiude con 25.000 presenze e una crescita del 30% del pubblico under 35. In programma 64 spettacoli e 220 giornate di apertura, con 12 sold out e il 44% di artisti giovani. Il teatro si conferma una casa per la comunità, tra prosa, musica, scuole e progetti educativi. Ed ora lo sport con il calcio. Il Lanerossi Vicenza ha ufficializzato il ritiro estivo 2026, che si svolgerà dall'11 al 25 luglio a Bedollo, sull'altopiano di Pinè, in provincia di Trento. I biancorossi svolgeranno la preparazione precampionato immersi in un contesto di montagna, ideale per lavoro, concentrazione e strutture sportive. Volley femminile in Serie B1, la Volksbank Vicenza conferma il secondo tassello del roster con Rossella Coradin, giovane libero schiacciatrice vicentina classe 2008, cresciuta nel vivaio del territorio, è considerata una giocatrice in forte sviluppo, soprattutto in fase difensiva. Il coach Luca Secchi la valorizza per crescita e affidabilità. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento su Radio Vicenza del sabato mattina con Buongiorno Vicenza Weekend, in diretta dalle 10 alle 12. Ospiti di questa settimana l'Associazione Sportivi per Vicenza, con l'ex giocatore del Vicenza Calcio Julio Gonzalez, che racconterà la sua vita da professionista segnata da un gravissimo incidente stradale, e Giuseppe Preto, capogruppo degli Alpini di Castelgomberto, che questo fine settimana festeggiano i 100 anni dalla fondazione. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Centro e Somma Campania, e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché in uscita al casello di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, permangono lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Rovereto Sud e chiusa Val Gardena. Tornando alla nostra rete, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina chiuderanno lo svincolo di Somma Campania in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano, e lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
4: Allora, eccoci qua, signori, benvenuti, bentrovati, buon venerdì sera. Buon venerdì sera su Radio Vicenza. Stasera serata particolare stasera qua, perché non siamo negli studi, ma siamo in super diretta qui dalla piazza di Arzignano stasera con il nostro grandissimo evento, un grandissimo evento per quanto riguarda appunto Radio VIP Vicenza Party in piazza d'Arzignano questa sera, con tutte le varie associazioni, con street food e tutte le possibili cose che possono piacere al palato. E poi avremo ovviamente Dancehall Generation Tour 2026. Va bene, questa è la voce di Orazio Voice. Siamo qua, siamo prontissimi. Restate sintonizzati sui 100 e 300 di Radio Vicenza in super diretta qui dalla piazza di Arzignano. Stiamo per partire con Nu Disco Generation del venerdì. Allora partiamo con il primo pezzo. Sì, eccolo qua. Allora partiamo subito belli carichi, perché stasera sarà una grandissima notte di musica, una grandissima notte di divertimento. Vedo già un sacco di gente qua che sta mangiando, che sta divertendo. Partiamo con questa, All Night Long. Benvenuti su Radio Vicenza, eccola qua.

Sarà veramente una notte incredibile, ragazzi, stasera qua a Piazza Campomazio a Zignano. Siamo già pronti, belli carichi, però per il momento siamo ancora tranquilli, insomma, perché poi cominceremo lo show vero e proprio a partire dalle 21:30 qua con Dancehall Generation Tour. Per intanto, ecco, vi ricordo che stasera eccezionale, il Nudisco Generation con la CVS va in onda direttamente qua dalla piazza di Arzignano. Tra l'altro il programma estivo ha un sacco di belle cose per 5 mesi durante tutta l'estate, avremo modo di scoprirlo assieme e poi magari nella seconda parte passeremo anche a salutare un po' di gente, no? Per intanto noi però ci concentriamo sulla musica, perché insomma la musica è protagonista e lo sarà per tutta il weekend anche qui ad Arzignano. Abbiamo ascoltato All Night Long e adesso arriva un altro grande successo del momento. In versione no disco, come facciamo solitamente qua il venerdì sera, ragazzi. Aumentiamo il volume, ben trovati chi si sta sintonizzando adesso sui 100-300 e buon rientro a chi sta rientrando dal lavoro, eh. Play the game, DPV, eccola qua.

Ma che tempi, ragazzi! Abbiamo anche qui il nostro Michael Jackson, che stasera vedremo anche qua sul palco di Asignano. Il nostro Mirko Manero è già pronto, è già arrivato, quasi tra le quinte. Tonight, mamma mia, quante cose vedremo qua stasera. Allora, per intanto siamo qua in super diretta con Radio Vicenza. E questa è la voce di Orazio Voice. Un saluto anche il mio amico Walter Santolini, mio amico Nico Pellizzari, che sono anche già loro già posizionati, per cui ci sarà sicuramente a divertirci. Stasera parliamo un attimino di generazioni. Ecco, volevo salutare i baby boomers, quelli che sono nati dal 46 al 64. Hanno vissuto un grande e in grande, comprato di tutto, ora fanno da guardiani di tutto, ecco, i baby boomers, lo siamo anche noi, ragazzi, niente. Va bene, poi vedremo altre generazioni alle quali apparteniamo. E adesso arriva questa, sì, alziamo il volume, ragazzi, inizia il conto alla rovescia, qua verso le 21 partiremo alla grande, intanto io

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
2: Hey yo, big wave. Yeah.

0: Ragazzi, benvenuti sulle frequenze di Radio Vicenza. Saluto tutti quelli che stanno passeggiando qua davanti anche al nostro stand e saluto quelli che stanno appunto in questo momento cenando. Buona cena, poi vi aspettiamo qua a ballare con noi. Allora, sì, ecco qua. Adesso questa è la voce di Orazio Voice fino alle 21, poi passeremo anche un po' a salutare un po' di gente qua in super diretta stasera e dopo le 20 vi lasciamo intanto mangiare. Adesso andiamo con la nostra prossima rubrichetta. Sì, ci sta. Eccola qua.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Back to the Original, come facciamo solitamente a quest'ora, il grande successo del passato in versione originale, no? Questo è un pezzo del grandissimo Billy Ocean. Questa è Are You Ready? Siete pronti? Are you ready?

0: pronti, ragazzi. Il 21 quasi spacca la grande. Venite a trovarci qua in Piazza d'Asina. Ringraziamo anche già da adesso l'amministrazione comunale di Arzignano per darci la possibilità di essere qua stasera con voi per questa bellissima manifestazione. Vedo un sacco di gente, ragazzi, veramente. Poi passeremo per gli stand a salutare e mandare qualche saluto in diretta. Dopo le 20. Per intanto ci esteniamo un attimo a qualche piccolo consiglio dalla regia, poi si riparte ancora qua in super diretta con Nudisco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi, con la voce di Orazio Voice.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Pubblicità. 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
7: Nudisco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi. La musica di ieri con i suoni di oggi.

Rich in Paradise. Un sacco di bella gente stasera qua con noi. Allora salutiamo intanto tutti quelli che ci stanno ascoltando sui 100 e 300, che ci stanno ascoltando in DAB in tutto il Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige e anche dal lago di Garda, ragazzi, qua stasera siamo qui ad Arzignano, eh. E poi anche chi ci ascolta sulle nostre app, sulla nostra, diciamo così, nuova applicazione che potete scaricare gratuitamente, dalla quale appunto potete ascoltare Radio Vicenza in tutto il mondo e potete seguirci anche con i podcast, con tutte le nostre, diciamo, informative e tutto quello che succede nella nostra bella provincia di Vicenza, no? Anche perché appunto noi siamo Radio Vicenza, ragazzi, la radio di Vicenza, come dice anche il nostro nome, ce l'abbiamo nel nome. Saluto anche un po' di millennials che sono qua stasera, gente che è nata tra l'81 e il 96. Hanno inseguito lo scopo, si sono esauriti e fanno ancora finta che vada tutto bene. Ciao millennials, dopo vi vogliamo qua a ballare, eh? va bene, e così, anche perché insomma stiamo preparando questa sera con una di quelle scalette, ragazzi, con i Dancehall Generation in tour 2026 qui nella piazza di Arzignano, ne vedremo veramente delle belle, ragazzi. Arriva anche questa per Lady. Saluto a tutte le lady che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando, che quelle che sono qua davanti, che stanno camminando qua di fronte alla nostra postazione mobile qua di Radio Vicenza, ragazzi. Vi vogliamo qua dopo, eh? Perché le donne sono importanti, insomma. Come facciamo noi uomini senza le donne? Non lo so. Come possiamo fare? È impossibile, ragazzi. Un saluto a tutte le ascoltatrici di Radio Vicenza, no? Lady.

le donne, ragazzi, sono importantissime. Le donne nella nostra vita, come facciamo senza le donne? Non lo so io, Allora, vedo là in fondo anche altri personaggi dello staff di Radio Vicenza. Ciao Maurizio! Poi vedo anche il buon Andrea L e anche il nostro amico DJ Dado. Andrea L, l'uomo del mercoledì, l'uomo del music, del Radio VIP Vicenza Party del mercoledì, che dopo noi andiamo sempre a disturbare con il nostro appuntamento con il Music Salam. Saluto a Carlo Fontana, sicuramente è sintonizzato con noi. E adesso arriva Mr. Pino D'Angio a Italia Remix.

0: Eccoci qua, amici, siamo qui a Darzignano, in piazza qua con Radio Vicenza, la voce di Orazio Voice. Abbiamo il nostro amico Andrea L. Ciao carissimo!
1: Ciao Orazio e a tutti i radioascoltatori, chiaramente, che ci stanno ascoltando dalle frequenze di Radio Vicenza e anche qui a Darzignano, in piazza Darzignano.
0: Molto bello, molto bello. Abbiamo qua, andiamo a vedere qua in fondo come siamo messi.
2: Siamo fiamme nel cielo.
0: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti a tutti. Abbiamo di fronte qua gli stand gastronomici. Abbiamo lo stand città di Arzignano, qua c'è San Giuseppe Conche, poi c'è l'associazione di Tezze, San Bortolo, San Zeno, Sagra di Madonnetta, Sagra di Restena. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.

quante ne vedremo stasera qua in quel di Artignano sotto questa luna piena. Baila Morena in versione ovviamente remix bootleg, come dice qua 2016. Allora, tutto bene? Vedo che stanno arrivando anche i nostri amici Vintage People, che poi avremo qua sul palco a partire dalle 21.30 in poi, eh? Per cui grande spettacolo, ragazzi. Buon appetito se state mangiando e buona bevuta se state bevendo. Mi raccomando, non bevete troppo, insomma, perché insomma sapete che di questi tempi bisogna stare un attimino tranquilli. Però insomma possiamo festeggiare assieme l'arrivo anche dell'estate, visto che siamo all'inizio dell'estate qui da Zignano stasera. Veramente gran bella serata con Dancehall Generation Tour e con Radio Vicenza e Radio VIP Vicenza Party. E adesso ci rilassiamo un po' con Relax 2025.

dal 2012, ragazzi, mette tutto in discussione, non si fida di niente, sente tutto intensamente. Vedo un sacco di gente della generazione Z, eh? E poi volevo fare anche un saluto alla generazione Alfa e più giovani, dal 2013, pensate un po', al 2025, praticamente appena nati. Sono già qua in piazza. Saluto che le mamme con le carrozzine, vedo qua un po' di gente. Relax, relax. Perfetto, perfetto. Poi passeremo un po' a salutarvi e fare un po' di interviste. Vi vogliamo qua alla nostra postazione mobile qua di Radio Vicenza in piazza d'Arzignano. Questa sera New Disco Generation dalle 21 si spacca la grandissima, ve lo dico, perché se restate qua, ragazzi, ne vedrete, ne ascolterete sicuramente delle belle qua con noi, eh? E adesso facciamo un saltino al caldo in versione tribal funky mix, ultimo pezzo della prima parte fino alle 20. Ci pappiamo questa che fa così: vamos, vamos, vamos, vamos alla playa, amigos, vamos, vamos.

0: Vamos, vamos amigos, in super diretta qua dalla città di Arzignano. Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti, siete in diretta su Radio Vicenza. Stasera qua ne vedremo delle belle con Dancehall Generation Tour. Un sacco di persone stanno già affollando la piazza e a partire dalle 21 qua si spacca la grande. Saluto tutti quelli che stanno appunto lavorando qua, anche tutti i vari le varie associazioni qua in piazza, veramente tantissimi, e anche diciamo l'amministrazione comunale che ci ha ospitato in questa bellissima serata. Vi ricordo ci saranno 3 giorni di festa, per cui stasera, domani sera e anche domenica. Per quanto ci riguarda noi di Dance Generation, se avete voglia, noi ci trovate anche domani sera in quel di Castel Gomberto, in occasione del centenario della festa degli Alpini. Saremo anche lì con Radio Vicenza anche domani sera. Bene, adesso noi ci lasciamo perché qua in combo nei consigli della regia c'è il notiziario delle ore 20 e siamo già in paroso ritardo. Riprenderemo qui tra pochissimo dalla piazza di Arzignano fino alle 21 con interviste, con diciamo così, cose dal vivo. Qui saluteremo un po' di gente in modo da farvi veramente entrare nel vivo di questa bellissima serata che stiamo per iniziare a condividere assieme. Restate con noi, mi raccomando, sempre qua su Radio Vicenza.
1: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Radio VIP Vicenza Party.

0: Eccoci qua, allora, buonasera, buonasera dalla piazza di Arzignano. Siamo qua in questa bella situazione. Abbiamo qui assieme questa sera il neo sindaco di Arzignano. Eccolo qua, salutiamo allora il nuovo sindaco eletto di Arzignano,
1: Riccardo Masiero.
0: Riccardo Masiero, vuoi dire qualcosa qua a tutta questa bella gente stasera qua su Radio Vicenza?
1: Beh, per noi è un evento meraviglioso, è un evento che abbiamo voluto come amministrazione comunale, unisce praticamente tutte le sacre del paese, di tutte le frazioni, e la partecipazione delle persone credo che sia la dimostrazione della bontà di questo evento.
0: Siamo anche fortunati perché, visto il tempo che c'era in questi giorni, la cosa era un po' preoccupante, invece il sole ci sta facendo compagnia, c'è veramente un sacco di gente.
1: C'è il sole e c'è anche Radio Vicenza e noi siamo davvero felici di avervi qui nella nostra città.
0: Grazie, grazie signor sindaco. Beh, diciamo altre due paroline qua su quello che stiamo vedendo. Vediamo un sacco di associazioni qua per quanto riguarda tutte le varie, diciamo, paesi della Vallata del Chiampo.
1: Beh, diciamo principalmente la città di Arzignano, ovviamente la città di Arzignano, tutte le nostre quartieri, ma soprattutto le frazioni che si riuniscono in un unico evento, comincia stasera e andiamo avanti fino a domenica.
0: E sicuramente da mangiare, perché tra l'altro vedo delle cose buonissime, abbiamo qua c'è di tutto,
1: dalla paella agli gnocchi, qualsiasi cosa, quindi per soddisfare le esigenze di qualsiasi palato.
0: Bene, allora, benissimo signor sindaco Masiero Riccardo, grazie del saluto. Vi aspettiamo qua ad Arzignano. Vuoi dire qualcosa ancora per ringraziare qua, visto che il successo è stato notevole, no?
1: Il successo è stato notevole, lo confermo, anche sopra le aspettative. Io voglio ringraziare tutti i volontari, voglio ringraziare tutte le persone di Arzignano che si sono impegnate in questa manifestazione, che anche quest'anno conferma la bontà della stessa manifestazione.
0: Bene, allora vi aspettiamo qui ad Arzignano per tre sere, stasera, domani sera e domenica, con questo grande evento che raccoglie appunto tutte queste realtà locali che si stanno veramente dando da fare per questo momento di convivialità. Grazie ancora.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie, vi aspettiamo poi sul palco là in fondo con Dancer Generation a partire dalle 21. Grazie signor sindaco, grazie.
2: Radio VIP Vicenza Party.

0: Eccoci qua, allora ci siamo, buona serata a tutti. Abbiamo lasciato da poco il nostro buon Orazio Voice qui dalla piazza, dal centro di Arzignano. Naturalmente, perché abbiamo, non è che abbiamo cacciato Orazio Voice, ma lo abbiamo, diciamo, si sta preparando per la grande serata qui ad Arzignano con i Vintage People, con i Boogie Dancer, con We Are The Best. E io stavo appunto parlando che questa sera ci saranno tante persone e abbiamo detto che ci sono anche i Vintage People. Qua siamo nella tavolata dei Vintage People. Ciao ragazzi, abbiamo cacciato via Orazio Voice, ma non è che abbiamo andato a prepararsi, perché tra non molto, tra un'oretta circa, noi ci spostiamo chiaramente di là, dove c'è l'impiantone, il maxi schermo e tutto quanto, per dare inizio a quello che sarà poi la grande serata con Dancer Generation. Quindi si ballerà alla grande, la grande musica anni 70, 80 e 90. Bene, allora, avete mangiato? Ecco, potrei mandarvi una no, non ve la mando, c'ho un po' di fame. E qua ci sono tanti stand, gli stand di tutte le sagre del comprensorio della Vallata del Chiampo, si può dire? Chiampo, Arzignano e via dicendo. Poi andremo a mettere il naso in tutti i sensi, andremo a mettere il naso, se ce la farò, perché la fame è tanta, negli stand che chiaramente ci presentano tutte le prelibatezze che naturalmente le varie sagre danno nei vari periodi dell'anno, ma soprattutto d'estate. Bene, io adesso volevo anche salutare tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza che in questo momento ci stanno ascoltando, non lo so, dalla loro auto magari. E allora, navigatore, no, adesso c'è Google Maps, tutte queste nuove tecnologie, insomma, cartina geografica alla mano, direzione Arzignano. Vi aspettiamo qui con Dancer Generation, i Vintage People, i Boogie Dancer, i We Are The Best, per fare chiaramente grande festa insieme a noi di Radio Vicenza.
1: www.radiovicenza.com.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Allora attenzione, perché vi ricordiamo che siamo in diretta dalla città di Arzignano. Siamo in diretta quindi con tutte anche a volte le difficoltà tecniche, ma ci siamo perché siamo qui ad Arzignano. Salutiamo chiaramente, come abbiamo detto prima, quelli che ci stanno ascoltando da casa, nei negozi oppure in auto. E ho detto anche, caro Orazio, di aprire la cartina geografica come una volta e vedere dove si trova Arzignano e raggiungerci qua. Io pensavo, dicevo prima con i Vintage People, con quei signori là, pensavo che tu... Ho detto, non è che abbiamo cacciato Orazio, si è solo allontanato per andarsi a preparare per la serata con Dancer Generation. Invece tu non sei andato a prepararti, stai preparando lo stomaco.
2: Allora, siccome siamo qua dalle 5 di stamattina,
1: dalle 5
2: e adesso ho bisogno di un po' di alimentazione prima di entrare sul palco. Vi aspettiamo a partire dalle ore 21:30, 22, 21:30 con Dancer Generation. Ne vedremo delle belle e vi aspettiamo qua da Arzignano. Adesso ho una bella paella qua davanti, fatta dalla festa, sì, di fine estate. Dov'è qua? Da San Zeno, da San Zeno, e vi consiglio di andarla a provare. Se vuoi andare a intervistare, a sentire, vedo dei gamberoni, sì, vedo delle cose buone.
1: È meglio che ti allontani con questa paella perché se no non dura tanto.
2: Buona serata, vi aspettiamo qui ad Arzignano. Ciao!
1: Era Orazio Voice, che chiaramente avete sentito prima anche con il sindaco di Arzignano, ospite su Radio Vicenza. Naturalmente Orazio Voice che vi aspetta poi dalle 21 circa con Dancer Generation. Allora, tanti gli stand qui alla grande festa qui ad Arzignano, ovvero il Food Truck Sagre, naturalmente, dove ci sono tutte le pietanze, le bontà, tutte culinarie chiaramente, che tutte le sagre offrono, diciamo, nei loro periodi. Ecco, c'è questa reunion di tutte le sagre, di tutti gli stand, dove si possono chiaramente assaggiare tutte le specialità, naturalmente, che la città di Arzignano, di Campo e limitrofe chiaramente offrono in queste sagre, che soprattutto si svolgono nei periodi estivi, soprattutto chiaramente, dove si può divertirsi con la musica, si può ballare e si può anche degustare queste prelibatezze. Vabbè, dopo faremo un attimino, adesso vi lasciamo un attimino un po' di musica, poi faremo un giro per gli stand e vi racconteremo un attimo cosa si mangia di buono qui a questa festa particolare, possiamo dire, per quanto riguarda la grande città di Arzignano. Ci lasciamo e ci risentiamo tra un po'.
0: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
4: Radio Ascolti.

0: Radio VIP, parti!
1: Allora, eccoci qua, naturalmente sempre in diretta dalla città di Arzignano con lo Street Food Sagre, ovvero questo reunion, diciamo, di prelibatezze, cioè nel senso tutte le sagre propongono qualcosa, insomma qui ad Arzignano c'è sicuramente da gustarsi, come si dice, la bocca. Allora, avevamo prima chiaramente il nostro buon Orazio Voice, abbiamo salutato i Vintage People che sono ancora lì a mangiare. Non dovete mangiare molto, vieni Dado, vieni, poi. Allora attenzione, perché cari Vintage People, non dovete mangiare troppo, perché non vorrei che poi ballando succedesse qualche inconveniente, insomma, dico io, viene giù il palco, non lo so. Vabbè, no, si scherza chiaramente, i Vintage People, poi abbiamo anche We Are The Best, sono qui presenti, e poi arriverà anche Mirko e i Boogie Dancer, quindi sinceramente sarà una serata veramente la grande. Io qui alla mia destra ho un personaggio, è il vice direttore di Music Salam, che chi segue Radio VIP Vicenza Party del mercoledì sicuramente ha capito di chi stiamo parlando, lui è Dado DJ.
2: Beh, allora niente, neanche, anch'io voglio salutare i Vintage People, ma guarda, qui ho di fronte un mio parente, Mariano, Gioacchino e tutti quanti il resto. Bene, è un piacere essere qui ad Arzignano, noi siamo un po' chiampesi, ma con Arzignano abbiamo veramente un gran bellissimo rapporto, ed è bello anche essere qui in diretta a Radio Vicenza, essere qui in questa piazza meravigliosa, piena di gusti e frontiere. Abbiamo tanta gente. Andrea, ancora a te, via.
1: Allora, ebbene, allora vi diamo anche questa bella possibilità, anzi a chi ci ascolta chiaramente per radio che è in macchina, di venire qui ad Arzignano allo Street Food Sagre, perché vi diamo la possibilità sì di mangiare e degustare le pietanze, le prelibatezze delle varie sagre, ma poi grazie a Orazio Voice e chiaramente Dancer Generation e quello che abbiamo detto prima con i Vintage People, Boogie Dancer, vi diamo la possibilità di smaltire e di digerire. Ecco, adesso io ho già detto, caro Orazio Voice, io ho già detto ai Vintage People che non devono mangiare troppo, perché poi ballando sul palco potrebbe succedere. Beh, effettivamente, allora se ti metti a ballare anche tu, potremmo...
3: Dopo tolgo la pancera, vedrai come vado.
1: No, l'importante è il peso che mi preoccupa, non vorrei che venisse giù mai. No, vabbè, questa è una cosa positiva, perché qua di cose buone da mangiare ce ne sono tante, quindi è normale, voglio dire.
3: Passate di qua ad Arzignano, ragazzi, stasera c'è veramente tutto da mangiare.
1: Allora, abbiamo la sagra di Restena, abbiamo lo stand della sagra di Restena, abbiamo la sagra di San Giuseppe, abbiamo la sagra di San Zeno, l'associazione di Tezze, poi la sagra di San Bortolo, e poi vabbè, quelle in fondo non riesco a vederle, ma ci sono tutte, purtroppo la tecnologia a volte non ce la facciamo arrivare in fondo, e visto anche l'età del sottoscritto ho tentato a leggerla. Ecco Mirko Lollato, poi vengo a intervistarti, saluta.
4: Ciao amici, ci vediamo qua a Arzignano tra poco.
1: Siamo in diretta su Radio Vicenza, lui è Mirko Lollato, naturalmente i Boogie Dancer alla grande tra poco insieme a Vintage People e insomma tutta la band. Ci sarà veramente da divertirsi. Adesso basta con le ciacole, un po' di buona musica e poi ci risentiamo dopo.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Eccoci qua allora in diretta, ancora in diretta su Radio Vicenza. Siamo in diretta da Arzignano, qui allo Street Food Sacre, dove chiaramente si possono gustare tutte le cose buone delle varie sagre che chiaramente ci sono nell'arco dell'anno, ma soprattutto nel periodo estivo. Allora attenzione, perché come diretta su Radio Vicenza abbiamo circa ancora una quindicina di minuti qui in diretta, diciamo, radiofonica qui da Arzignano, ma attenzione perché la festa poi comincia alla grande, quindi ci trasferiremo a pochi metri da questa zona dove c'è il grande palco, il grande LED wall con il marchio di Radio Vicenza e Dancer Generation, e ci prepariamo per farvi ballare chiaramente con tutto lo spettacolo dei Vintage People, dei We Are The Best e naturalmente dei Boogie Dancer, capitanati da Mirko Lollato, che è qui in giro, lo abbiamo visto prima, era qui in queste zone. Bene, allora io sono Andrea L, in diretta da Arzignano, chiaramente questa festa che poi non è una sagra, è un concentrato delle prelibatezze, delle cose più buone di tutte le sagre di tutta la vallata di Chiampo, Arzignano, Montorso e tutte le varie sagre famosissime che ci sono in questa zona. Si riuniscono tutti con le loro specialità qui in centro ad Arzignano per farci appunto degustare e farci scoprire magari quelle cose, quelle bontà, quelle pietanze, quelle chiaramente culinarie che magari ancora non conosciamo. Bene, allora vi ripeto così un po' di nomi: la sagra di Restena, abbiamo la sagra di San Bortolo, l'associazione La Sagra di Tezze, la sagra di San Giuseppe, abbiamo la sagra di San Zeno e tantissime altre, quindi ognuno con una specialità. Adesso abbiamo il nostro buon Orazio Voice che chiaramente vuole farsi il direttore di Music Salam.
5: Amici di Radio Vicenza, vi aspettiamo qui ad Arzignano stasera, veramente stiamo scaldando l'ambiente a partire dalle 21:30 Dancer Generation Tour, non potete mancare, vi aspettiamo qui, ciao!
4: Allora io chiaramente vi voglio veramente bene, però in questo momento ho un calo di zuccheri, quindi non è che io voglio che arrivino le 21 a tutti, no, io sarei qui anche fino a domani mattina, ma devo recuperare un po' di zuccheri.
5: Allora, vabbè, carissimi, noi vi ringraziamo di essere stati con noi. Andrea deve andare a recuperare i zuccheri.
6: Sì, devo mantenere le forme.
5: Deve mantenere le forme.
6: Le litiche.
5: Anche Dado deve recuperare. Allora, vi aspettiamo qua ad Arzignano. Tra poco alziamo il volume. Abbiamo già il nostro bel banner là in fondo che si sta illuminando. La piazza è pienissima. Mangiamo ancora per un po' e poi vi aspettiamo qui ad Arzignano. Ciao, buona serata su Radio Vicenza. Vi aspettiamo.
4: Quindi Orazio Voice ha già fatto il carico di zuccheri e adesso va a prepararsi per farci ballare con tutto quello che chiaramente abbiamo detto fino adesso. Quindi un po' di buona musica insieme alla grande musica di Radio Vicenza e poi arriveremo ai saluti e andiamo tutti a mangiare e a ballare.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.
2: Allora, a malincuore siamo ormai agli sgoccioli solo della diretta, diciamo, su Radio Vicenza, ma chiaramente vi aspettiamo qui. Vi aspettiamo ad Arzignano perché tra non molto comincerà chiaramente la grande festa firmata Dancer Generation, quindi la grande musica 70-80-90 tutta da ballare qui ad Arzignano. Caro Orazio Voice, in conclusione, chi abbiamo qui buono?
3: Allora, qua è tutto buono, qua da in fondo, in cima, qua è tutto buonissimo. Abbiamo qua i nostri amici, la sagra della Madonnetta, mi ha incuriosito questa, dov'è la Madonnetta? La Madonnetta.
4: Allora, Madonnetta è una frazione di Arzignano, sarebbe costo di Arzignano, la Madonnetta, perché c'è una chiesetta dedicata alla Madonna.
3: E abbiamo qui l'altro amico che si chiama
4: Graziano.
3: Graziano. E lui, visto che fa parte dello staff della Madonnetta, e allo stand della Madonnetta, cosa abbiamo di buono?
4: Allora, le specialità che potete trovare solamente qui, gustosissime: polenta e salsiccia king size, polenta e salame ai ferri, tutto rigorosamente ai ferri, fatto da due cuochi impareggiabili che ci vorrebbero rubare tutti quanti, ma li abbiamo solamente noi.
3: Mi piace il king size, che sarebbe la misura da regina o da re, misura da re.
4: Esatto, non voglio fare dei paragoni spicy, ma c'è una salsiccia che veramente vale la pena di venire a provare.
3: Va bene, allora io mi lascio qua al mio amico Andrea che farà i saluti. Salutiamo i nostri amici qua dello staff della sagra Madonnetta. Abbiamo qui, abbiamo detto,
4: venite numerosi perché ce n'è per tutti.
3: Ecco, e poi ci vedremo anche con Dancer Generation in settembre alla sagra della Madonnetta con Radio Vicenza, perché ci sarà
4: la sagra a costo di Arzignano, dove ci saranno
3: i Vintage People e i Boogie Dance,
4: tante altre serate. Posso dirne una?
3: Vai.
4: Quella che organizzo io.
3: Vai.
4: Allora, la serata latina con il gruppo Cayman.
3: Va bene.
4: Mi raccomando, venite numerosi,
3: venite
4: perché
3: numerosi.
4: Abbiamo specialità che non ha nessun altro.
3: Va bene. Grazie ancora, amici. Ci sentiamo alla sagra della Madonnetta. Intanto passo il microfono al mio amico Andrea che vi saluta. Ciao, buona serata.
2: Allora, siamo ormai in conclusione con questa lunga diretta dalla piazza di Arzignano a Street Food Sagre, ma attenzione perché la festa non è che finisce, anzi comincia proprio adesso, quindi venite qui a degustare le specialità di Street Food Sagre, quindi il meglio delle specialità culinarie di tutte le sagre di questa zona. Voi che siete di là di questa piazza, che siete al di là delle nostre antenne, che ci state ascoltando da casa, dall'auto, ecco, allora impostate il navigatore, venite qua in centro ad Arzignano perché fra un po' comincerà la grande festa firmata Radio Vicenza e Dancer Generation. Si balla la più grande musica 70 80 90, quindi sicuramente veramente tanta tanta roba per una serata tutta da vivere, tutta da mangiare e, perché no, anche tutta da ballare. Allora, e Dado, non so se vuoi, Dado è impegnato con Lucky, Lucky è la nostra mascotte. Ecco, allora facciamo, ecco qua, Dado e Lucky. Allora Lucky, cosa ti piace? Cosa vuoi mangiare? Niente, ha già la bocca piena, non rispondo. Vabbè, allora attenzione, un'altra cosa volevo mettere così in evidenza: seguiteci nei nostri social, perché non solo c'è quello, trovate quello che già tutti voi sapete, quindi le breaking news, le informazioni, ma anche le foto, i video e alcuni momenti top, diciamo, di questa serata li potrete vedere, per chi non ha la possibilità di essere qui con noi, tramite i nostri social. Quindi chiaramente il like chiaramente su Instagram, il segui su Instagram e il like su Facebook. Bene, siamo veramente giunti al termine, ho veramente esaurito tutti gli zuccheri, adesso comincio dal primo stand fino all'ultimo e vabbè, se ce la facciamo, se sopravviviamo. Ok, facciamo anche quello. Abbiamo dato che mi ricorda di dire una frase, diciamo, abbastanza famosa del mercoledì sera. È tutto, vi aspettiamo qui da Andrea L. È tutto per quanto mi riguarda. Ci sentiamo mercoledì sera su Radio Vicenza a partire dalle ore 19. Va buono e come sempre, ciao!

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.